Sinus l'alma di Bresciana, quella sull'impria rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucasa Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapi Sapo.